storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One. Radio Gemini. Al mixer di Radio Gemini suona Andrea Cecchinato. Solo su Gemini One, The Big One.

Germany. You are listening to Radio Germany.

0: Germany.
1: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni.

0: Gemini Nightlife. Nightlife.
1: C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino. Voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava.

ricevuto. In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

0: Gemini.
1: Spot.
0: Gemini. Gemini One, the big one.
2: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big one.

0: Gemini.
1: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine. Arrivati anche a mercoledì. Ciao a tutti da Stefano Riva. Si parte con la nostra oretta dedicata ai grandi successi anni 80 e 90 su Radio Gemini. Oggi partiamo con un grande dell'Italo Disco, Denaro e la sua Mad Desire. Subito dopo CB Milton, It's a Loving Thing, e Dennis Edwards, Don't Look Any Further.
0: Gemini Dance Machine.
2: Papalo, lo mejor.
0: Solo il

0: Dance Machine. Su Radio Gemini c'è la Dance Machine con Stefano Riva, appuntamento del mercoledì in onda come sempre alle 5 e alle 17. Arriva anche Dance Machine. Su Radio Gemini c'è la Dance Machine con Stefano Riva, appuntamento del mercoledì in onda come sempre alle 5 e alle 17. Arriva anche Chase con Obsession, a seguire i Depeche Mode, Just Can't Get Enough e poi Cleavis e Cole e Deeper Love.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine, pronti a partire con il blocco numero 3 di oggi. Desireless, Voyage Voyage, poi Coro, Because the Night e Doobie Brothers, Long Train Running.
0: Gemini Dance Machine.
2: Solo il meglio del

0: Gemini Dance Machine.
1: La nostra bella musica selezionata e confezionata come ogni giorno su Radio Gemini dal buon Check e Ricky Secchi. Continuiamo, siamo quasi agli sgoccioli anche per oggi. Arriva lei, Corona, con il brano simbolo degli anni 90, The Rhythm of the Night. Poi Duran Duran, The Wild Boys e Culture Beat, Mr. Vain.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine, ultimo blocco di oggi, di questo caldo mercoledì d'estate. Tre sono gli ultimi grandi successi da ascoltare. Let's Groove con gli Earth, Wind & Fire, poi Dance to Trance, Power of American Natives e Eddie Grant, Gimme Hope, Joanna.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: 1988, Gimme Hope Joanna, che ci porta al termine, alla chiusura di questo nostro appuntamento della Gemini Dance Machine. Appuntamento a domani, giovedì, sempre qui alla solita ora. Da Stefano Riva è davvero tutto. Ciao ciao!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.

0: Radio Gemini One. The Big One.
1: Sono le 6.
2: Spot.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Germany. Riavvolgimento nastro in corso.
3: Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
4: Listen our podcast.
3: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
4: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
3: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
4: Rewind and play again.
3: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Gemini. Gemini One, the big one. Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini. Radio Gemini, the dance station all over the world.
2: Amore, sei in ritardo!
3: No, sei in punto!
2: Io sì, ma tu no, sei in ritardo!
3: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto!
2: Sei in punto!
4: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day, in every way.
0: Tra poco, il tuo risveglio mattutino con Breakfast, in compagnia della Fabi e il Chuck.
2: Spot.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
11: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
0: Gemini.
12: Buongiorno da Marco Mancini. Via libera ieri dal Senato alla nuova legge elettorale. 113 sì, 71 no, 2 gli astenuti. Il testo ora torna alla Camera per una terza lettura, dure le proteste dei partiti di opposizione. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe riunirsi questo pomeriggio per affrontare l'emergenza del caro carburanti. Ieri la benzina ha superato i 2,2 euro al litro in autostrada, mentre il gasolio viaggia sopra i 2,3. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi che negli Stati Uniti e nei paesi europei sostengono l'Ucraina. Lo rivela il Dipartimento di Giustizia americano, annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. Sale la tensione nel Golfo Persico. L'Arabia Saudita ha denunciato che gli Houthi ribelli yemeniti filo-iraniani hanno lanciato un drone contro la Mecca. Superata la linea rossa, ammonisce Riyadh, mentre gli Houthi smentiscono l'attacco. Europa League alle 21, attesi 65.000 spettatori. Il Milan debutta a San Siro affrontando il Benfica. Domani la Juventus, l'altra italiana in lizza, ospiterà gli olandesi del NEC. È tutto, buona giornata!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon mercoledì mattina dalla nostra redazione. Il traffico scorre regolarmente in questi minuti lungo le strade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi informiamo che sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 di stasera alle ore 5 di domani 17 settembre, le uscite della Castellana e della Miranese rimarranno chiuse per lavori per chi proviene da Trieste con deviazione unica verso Marghera. Sempre stasera, dalle ore 22.30 alle ore 5 di domani mattina, sul raccordo Marco Polo per attività di manutenzione da parte di Terna sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra il raccordo e la tangenziale di Mestre in entrambi i sensi di marcia. Chi proviene dal raccordo e volesse raggiungere la tangenziale sarà deviato verso l'uscita Casale sul Sile. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo.

0: Sì, sì.
1: Ok, va bene. Allora oggi non dovrei avere lacune per quanto riguarda i giorni della settimana. Sono le 7:11 minuti, il cielo è un po' così, però il nostro meteorologo aveva detto che il mercoledì poteva portare qualche pioggerellina, poi più tardi lo sentiremo, ma abbiamo già chi ci dà il buongiorno. A noi fa sempre molto piacere salutare anche l'amico Sandro dalla provincia di Udine, da Mellaredo in provincia di Venezia, direttamente dall'edicola c'è Andrea, e poi andiamo dalle parti della provincia di Verona dove c'è il nostro motivatore.
2: Buongiorno! Mercoledì, sì. 16 settembre 2026, Santi Cornelio e Cipriano. E ricordate, non provarci garantisce risultato zero, ma provarci è l'unica scelta che apre una porta. Ciao!
1: È vero.
3: Io ci provo anche a giocare al Super Enalotto, però sta porta non si apre mai.
1: No, ma quella...
3: quella non è una porta, no. È un blindato.
1: Bravo. Lì non so, lì serve un...
3: Eh sì,

0: dove magari ci si può svegliare presto la mattina senza l'ausilio della sveglia, per esempio, eh?
1: Magari davanti il mare.
0: Davanti il mare.
1: Una palma. Un cocco.
0: Beh, guarda, posso anche rinunciare alla palma e al cocco, sì? Perché io una volta feci un giro. Sì. Monte Carlo, Nizza, quei posti là.
1: L'ho visto, sì.
0: E sono passato su un paesino, adesso non mi ricordo come si chiama, che però è il classico paesino da cartolina o da film, dove c'è il classico porticciolo piccolo e il caffè, cioè il bar, proprio davanti a questo porticciolo. Quindi sai, sedersi là la mattina, godersi la vista, bersi un cappuccino e fare colazione, io ho detto io passerei la vita qua.
1: A il servire mio... caffè.
0: Sì, esatto, perché mi sa che è quella.
1: No, perché da perché fare questo,
0: La pensione me la scordo. Andrò là a fare il barista, hai capito? Vabbè.
1: Però la mattina appena arrivato il primo caffè te lo fai tu con...
0: con la vista, ragazzi. E mi mangio anche il craffè, quello più buono.
1: Bomboloni sempre. Salutiamo Barbara che ci augura un buon mercoledì. Buongiorno Gimignani da Paolo di Monza in trasferta a Verona. Buona giornata e grazie per tenerci in compagnia. Ma noi ringraziamo voi perché in realtà è un dare avere, perché noi teniamo sì in compagnia a voi, ma voi lo fate a noi.
0: Ciao Paolo, buon viaggio.
1: E poi sentiamo anche il nostro meteorologo di fiducia.
2: Buongiorno amici di Radio Gemini, questa giornata parte col piede giusto, cielo sereno, temperature tra i 15 e i 17 gradi, ma come detto già qualche giorno fa, l'alta pressione inizierà a scricchiolare nel corso del pomeriggio, iniziare da ovest. Dall'Atlantico infatti arriva una perturbazione la quale poi recherà maltempo, soprattutto nella giornata di domani. Vediamo nel dettaglio. Oggi bel tempo fino a metà pomeriggio, poi temperature comunque rimarranno estive sui 26 gradi, poi però pian piano la nuvolosità prenderà possesso del Triveneto, ad iniziare dai settori alpini e prealpini, con i primi temporali sparsi. Instabilità che poi entro sera raggiungerà la pianura e nella notte si farà più intensa anche lungo la fascia costiera. Attenzione, nella notte i fenomeni potrebbero essere anche intensi. Poi domani sicuramente ombrelli a portata di mano, però vi do un'anticipazione perché l'estate non finirà così, anzi da sabato e più decisamente domenica poi torneremo a sfiorare i 28-30 gradi, quindi con il ritorno a condizioni di più stabilità. Buona giornata a tutti.
1: Grazie.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, compara prenota fatto.
3: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
7: Gemini.
8: Radio Gemini.
7: Spot. A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bibip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, The Big One, ora anche in DAB Plus.

0: Mora, eh?
1: Sì, con i capelli lunghi e una vitina.
0: A me col cappello grigio, hai capito? Allora ragazzi, pronti a mandare via questa fantastica puntata live? Un attimo Fabi, sto ancora facendo l'ultimo check.
1: Paolo ogni tanto ci manda queste vignette molto belle. Oggi siamo meno somiglianti, diciamo così, rispetto all'altra volta che ci aveva fatto più somiglianti, sì, alle nostre, sì, fattezze, però molto molto bella, grazie Paolo, un abbraccio.
0: Infatti non so come ha fatto sulla penultima foto anche a mettermi la panza, che
1: no, vabbè, quella era fatta veramente, vabbè, fatta benissimo, bene. Eravamo anche somiglianti, oserei dire, io a parte gli occhi azzurri, ma vabbè,
0: vabbè, vabbè.
1: Allora caro Cech, ricordiamo anche il numero?
0: Sì, 351-678-6611 per i vostri messaggini di oggi. Un bel buongiorno ci fa, insomma, piacere. Molto piacere.
1: Saluto anche Marco che è operativo e quindi sta lavorando, ha detto basta, bisogna mettere le cose, no, bene in chiaro, si lavora, basta estate, basta pensare alle ferie.
0: Alle ferie? Inizia sempre per F, ma secondo me non sono ferie.

0: No, io mi siedo là e mi guardo.
1: Ho scoperto, grazie a una coppia di giovani che si sono trasferiti a Miami, quant'è il costo di una giornata in spiaggia. Mm. Si sfiorano i $250. Perché tra l'Uber per andare fin là, okay, bisogna fare la spesa, perché se no, hai capito, se ti compri là le cose
0: costa di più.
1: E se vuoi prenderti un lettino, un ombrellone, perché sennò vai là con il trilo mare,
0: certo,
1: così, quindi
0: fanno così.
1: Fatta proprio una cosa fatta completa, bene. Fatta bene, $250.
0: Va bene, ma non è anche dalle nostre parti, eh.
1: Sì, più o meno, diciamo che
0: alcuni lidi, rischi. Facciamo un giro saluti,
1: sì.
0: Salutiamo Davide da Muggia, ciao Michele, scusate, da Muggia, ciao Michi, grazie per il tuo messaggio. Salutiamo la Babi da Castello, che oggi non sta molto bene, quindi le mandiamo un abbraccio. Guido il Triestino, e dicevo Davide perché c'è un mio amico che si chiama Davide che sta ascoltando, mi ha mandato un messaggio e quindi lo saluto. Abbiamo condiviso qualche mese alla Gripolis, nel senso che io poi ho detto basta, non voglio più studiare, lui è andato avanti, si è laureato, insomma, quelli bravi.
1: Bravi.
0: Davide, un abbraccio. Visto che abbiamo parlato di scuola, abbiamo la maestra.
1: Sì.
2: Buongiorno Radio Gemini.
0: Buongiorno.
2: Una rassicurazione da maestra Renata. Non ho mai messo e mai metterò una nota a nessuno.
0: Detto io che la volevo.
2: Seconda cosa, non serve giustificarsi, perché io non interrogo nel metodo classico.
0: Sì.
2: Io osservo, guardo, ascolto.
1: Sì.
2: Ascolto tanto. Buona giornata dalla maestra Renata.
0: Te l'ho detto io,
1: cara Renata,
0: che la volevo come maestra.
1: Sì, mi viene voglia di tornare a scuola, sì, veramente.
0: Poi ha la voce rassicurante,
1: sì,
0: tranquilla.
1: Sì, sì.
0: Cioè, a me viene,
1: ecco,
0: voglia.
1: La domanda che io mi faccio, sì, cara maestra, è in che classe insegna? Cioè, partiamo
0: da prima elementare.
1: Prima elementare, medie, superiori.
0: Superiori non credo.
1: Non credo.
0: Che non sarebbe maestra, sarebbe prof.
1: Esatto. Quindi elementari o medie. Quindi insomma bisogna capire.
0: Comunque per me è tanta roba.
1: Io torno indietro.
0: Anch'io. Veniamo anche noi a scuola.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 8:02.
4: Spot.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: offerti da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla tangenziale di Mestre segnaliamo in questi minuti rallentamenti per traffico intenso tra Miranese e Marghera in direzione Padova e tra Miranese e Castellana verso Trieste. Vi informiamo inoltre che stasera, dalle ore 22.30 alle ore 5 di domani mattina, su raccordo Marco Polo per attività di manutenzione da parte di Terna, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra il raccordo e la tangenziale di Mestre in entrambi i sensi di marcia. Chi proviene dal raccordo e volesse raggiungere la tangenziale sarà deviato verso l'uscita a Casale sul Sile. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Let Me Go su Radio Gemini.
1: 8:14 minuti, mercoledì metà settimana, con la Fabi e con il check. Questo è Breakfast, da lunedì al venerdì vi teniamo compagnia con queste tre ore di musica che poi rendono voi protagonisti anche con il Gemini Box dalle 9 alle 10.
0: Eh sì, quindi tra poco lanceremo, come si dice, no, l'OPA, no? Per quanto riguarda il Gemini Box, ma tra poco. C'è tempo.
1: Però se volete lasciare il vostro saluto, intanto 351-678-6611 è sempre il numero che vi mette in contatto con noi.
0: Bene, George McCree adesso si canta a squarciagola, questo è Rock Your Baby.

0: voce dei nostri geminiani.
1: Geminiani, buongiorno Fabio, Cecco, buongiornissimo anche a voi. Una bella giornata che oggi è finalmente fresca. E ecco, comunque siamo già a mercoledì e pensate che fra due giorni possiamo dire dai che ci rivediamo, ci risentiamo venerdì. Ciao ciao, buona giornata a tutti e un abbraccione da Cristiano.
0: Ciao Cristiano.
2: Ciao Cristiano.
0: Sabato c'è un evento.
2: Sabato c'è un evento, ragazzi, a Carpanedo, qui in provincia di Padova. Radio Gemini ci sarà presso la Sagra dell'Assunta a mangiare qualcosa di
0: prima.
2: Buono prima.
0: Poi
2: io e la Fabi saremo sul palco insieme a Johnny Malengo, lui è a farvi ballare e noi a sparare due cazzate come sempre.
0: Ma facciamo qua. Saremo anche in diretta, ma sì, se potete raggiungeteci.
2: Sì.
0: Ah, perché la sagra è bellissima. B, perché ho visto cosa si mangia e merita.
2: Hai visto cosa si mangia? Sì, hai già controllato il menù.
0: Sui social c'è tutto e io sono andata a vedere. Perché le persone di Carpanedo sono simpaticissime,
2: sì,
0: e vi accoglieranno alla grande. Poi si smantisce quello che si mangia,
2: sì, si
0: ci si diverte.
2: Poi, oh, mamma mia, ne abbiamo da raccontarvi sabato, ma soprattutto da farvi ballare. Nell'attesa però ci ascoltiamo anche l'In Excess, questa è Suicide Blonde.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
6: Ma settembre sta finendo.
5: Allora direi buona la prima, posso andare?
6: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
7: Gemini.
2: Radio Gemini.
7: Spot.
8: Laura, dove vuoi andare a cena?
9: Mamma, dove ci sia anche da divertirsi?
10: La risposta è Carpanedo di Albignase. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra dell'Addolorata. Stand gastronomico dalle 19 con grigliate, primi e specialità di pesce, area drink, gonfiabili e mercatino del libro. Sabato 19, esposizione di auto d'epoca. Sagra dell'Addolorata. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre. Carpanedo di Albignasego.

0: of Honey, queste Boogie Oogie Oogie.
1: Sono le 8.36 e si vede perché i geminiani iniziano a prenotare le canzoni. Caro Chuck.
0: Vabbè, io lo ricordo, dalle 9 alle 10 il Gemini Box, il vostro jukebox virtuale. Non serve la monetina da 100 lire come si utilizzava una volta.
1: Solo 100 lire?
0: Sì, io sono più vecchio di te.
1: Ah,
0: quindi,
1: ok, scusate, io ricordo qualcosa di più sostanzioso.
0: No, 100 lire. Erano 50 lire per il calcetto, per il calcio balilla, e
1: sì,
0: 100 per il... Sì, per il jukebox. Sono tanto vecchio. Vabbè. Perché scusa, te quanto... Che monetina per il calcio balilla utilizzavi?
1: Adesso non ricordo quanto valeva, però era già di color bronzo, non era quella...
0: La 200 lire? La 200, dici? Ma,
1: vale. 200 lo assicuro perché me lo ricordo benissimo quando andavamo in parrocchia. Un bombolone e mi cambia. Se andava bene prendevi anche i ciuccetti, ma di solito non andava
0: no,
1: così bene.
0: Allora, di solito noi cosa si faceva? Si comprava il ghiacciolo. Che c'è?
1: Non so,
0: si comprava il ghiacciolo.
1: No.
0: E con All'anice. Lo stecco del ghiacciolo.
1: Non fate quello che vi sta raccontando.
0: Si
1: Andrea.
0: Modificava un po' non lo stecco del ghiacciolo.
1: Non
0: e quindi sul calcio balilla. Dove si tirava per far scendere le palline?
1: Non
0: si metteva incastrato lì.
1: Non fatelo. No, il parroco.
0: E poi, beh, il prete.

0: richiedere le vostre canzoni.
1: Se avete voglia di ascoltare un brano, è questo il momento giusto di prenotare la vostra selezione musicale con anche una dedica. Se vi va, un messaggino di testo, una nota vocale, firmate i messaggi.
0: Quasi quasi vado a comprarmi un ghiacciolo adesso.
1: All'Anice. Sì. Tanto sono tutti lì, dal 2000 e mai.
0: Sì.

0: Chiaro,
1: di piccole canaglie qua.
0: No, giusto. Mi ero dimenticato dell'accendino con la scossa per aumentare i crediti dei videogiochi. I videogiochi,
1: sì,
0: avevi, hai presente quell'accendi, accendi i sigari, quello da cucina, quello col coso lungo?
1: Sì, lo uso io.
0: Quello, quando premevi, faceva le scossette, hai capito?
1: Sì.
0: E quindi mettendole vicino.
1: Ma voi andavate in giro con sto coso?
0: No. Mettendole vicino alla gettoniera, hai capito? Quando facevi la scossa i crediti aumentavano. Poi, per esempio, a questo punto io vorrei anche dire questa sui flipper, per esempio. Allora, il flipper perché andava in tilt?
1: Perché eri troppo...
0: Scuotendo il flipper, all'interno del flipper c'era una specie di pendolo, ok? Che muovendosi toccava un contatto e mandava in tilt.
1: Sì.
0: Quando veniva l'omino a prendere i soldini dentro, no? Che poi magari andava a bersi il caffè, eccetera, eccetera, noi di nascosto, visto che aveva aperto la gettoniera, toglievamo il pendolo. In modo tale che non andava mai in tilt. E ti facevi di quelle partite, ragazzi, che il flipper lo distruggevi praticamente.
1: Ore e ore
0: che ormai non ce la faceva più. Cioè,
1: dice, basta, hai vinto, sei il top master di tutti. Comunque siete veramente. Cioè, hanno scritto di tutto e di più,
0: sì,
1: bastava mettere una monetina per tenere tirata la leva.
0: Anche sì, è vero.
1: Questa me la ricordo, che restava quella del calcio balilla.
0: Sì, cioè qui, o lo stecco del ghiacciolo.
1: Quando tu davi il colpo, partiva la monetina e prendevi in mezzo...
0: Oppure la monetina per tenere bloccato, insomma, la leva e poter giocare. Finché non ti scoprivano, allora...
1: E infatti hanno detto, finché non arrivava poi l'omino, che...
0: Arrivava il prete, ragazzi, che state facendo?
1: Piccole canaglie.
0: Sì.
1: Siete lei, ragazzi, all'ascolto, non ascoltate quello che hanno detto loro.
0: Poi non voglio aggiungere altro.
1: Non ricordo il numero della
0: telefonia,
1: no!
0: Delle cabine telefoniche.
1: No!
0: C'erano dei trucchi, ragazzi.
1: Ma
0: ne parleremo uno di questi giorni. 351-678-6611 per richiedere le vostre canzoni. Tra poco c'è il Gemini Box.
1: Se avete voglia di ascoltare una canzone, di fare una bella dedica, approfittate. Firmate i vostri messaggi di testo, le note vocali.
0: Arriva Craze adesso, questa è The

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 9:03.
2: Spot.

0: abbassa la disponibilità.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
5: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta...
6: Germany. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. È stato risolto il precedente incidente avvenuto sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Verona Sud in direzione Venezia. Permangono rallentamenti con code in questo tratto per il traffico accumulato e incolonnamenti presso le uscite di Somma Campagna. Sempre in direzione Venezia, a causa di un veicolo fermo, si verificano code tra Soave San Bonifacio e Montebello. Risolto anche l'incidente sul tratto della A4 Padova-Venezia, permangono code tra Spinea ed il bivio per la A13 per chi viaggia verso Padova. Traffico intenso sulla tangenziale di Mestre, segnaliamo rallentamenti tra Miranese e Marghera in direzione Padova e tra Miranese e Castellana verso Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Spot. A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bip Bip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km.

0: di Radio Gemini torneranno a mixare nel prossimo appuntamento. Gemini Flashback. Flashback.
1: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
2: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio.

0: Grazie a Christian del Principato di Tombolò che ha richiesto questa canzone. Allora, salutiamo anche altri amici che in merito alle piccole canaglie hanno raccontato le proprie. Saluto quindi anche Amelio. E invece siamo pronti per continuare con le vostre richieste musicali. Quindi c'è Enrico che voleva dedicare la prossima canzone a Cristiano. A seguire andremo ad accontentare anche Michele di Adria.
1: E allora in sequenza Glasses con Crystal, la Italo Disco, e poi Hattie Huntington con USC.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao ragazzi, allora per il Gemini Box mi fareste sentire la canzone Suburbia dei Pet Shop Boys. Grazie e un abbraccione a tutti da Cristiano. Ciao ciao.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno Fabi e Check. Se possibile mi piacerebbe ascoltare nel Gemini Jukebox la canzone Hey You dei Pink Floyd. E avete sbloccato un ricordo del calcetto balilla. Noi invece nel periodo invernale usavamo anche i guanti nelle porte, così le palline non cadevano mai. Un saluto a tutti i geminiani, buona giornata da Giorgio da Spinea, grazie a tutti.

0: sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
1: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego. Ogni sera musica, spettacoli e tanto divertimento. E sabato 19 settembre preparati a vivere una serata speciale con Radio Gemini in Tour. Prenotazioni tavoli al 375 96 29 043. Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre.

0: con Inner Smile.
1: Salutiamo Katia che la richiesta stop alle vostre selezioni musicali, che non abbiamo più
0: siamo
1: posto.
0: Siamo full, ragazzi.
1: Probabilmente non riusciamo nemmeno ad accontentare tutti. Però intanto sta per arrivare la richiesta di Sandro di San Donà e a seguire andremo ad accontentare anche Alberto di Treviso.
0: In sequenza adesso andiamo ad ascoltarci Bruce Springsteen con I'm on Fire, appena partita, e poi Ginny con Wanna Be With You.

0: a questa richiesta. Stiamo per accontentare Marco da Mareno di Piave, andremo ad accontentare anche l'amico Guido il Triestin e anche l'amico Alex,
1: tre brani in sequenza.
0: Sì, perché non riesco a metterli tutti.
1: Gli Ha-Ha con Stay on These Roads, poi ci sarà Cat Stevens con Wild World e poi Paperclip People con Throne.

0: Cats con Ironic.
1: Ci hanno dato carta bianca, abbiamo scelto questa. Ringraziamo allora Marco da Venezia. Stiamo per accontentare le ultime richieste, siete stati tantissimi, quindi arriverà la selezione musicale di, ce la facciamo, il Giorgione e anche di Tommaso, e salutiamo anche Johnny, ci vediamo
0: ciao
1: sabato.
0: Johnny. Allora, Bob Geldof con The Beat of the Night, poi Toto con All the Line, ma con queste canzoni noi vi salutiamo.
1: E sì, è finito il Gemini Box, vi ringraziamo perché avete riempito tutto lo slot, come dice il nostro check. Ci sentiamo domani alle 7 dalla Fabi.
0: E dal check.
1: È tutto, ciao.
2: It was cold that night when the crows flew west and the days had lost their spark. And the yellow lights but the rain-soaked night and the dogs had lost their bark. What Hitchcock plots were hatched that night behind the shuttered doors.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su Decathlon.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one. Gemini One. The big one.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Segnaliamo ancora lunghe code sulla A4 Brescia-Padova tra Verona Est e Montebello verso Venezia a causa di un veicolo fermo, mentre per traffico intenso si registrano rallentamenti con code tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud sempre verso Venezia. Sul tratto della A4 Padova-Venezia si viaggia incolonnati tra Spinea ed il bivio per la A13 verso Padova per traffico intenso e per lo stesso motivo sulla tangenziale di Mestre si verificano code tra Castellana e Marghera per chi viaggia verso Padova. Vi informiamo inoltre che sempre sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 di stasera alle ore 5 di domani 17 settembre le uscite della Castellana e della Miranese rimarranno chiuse per lavori per chi proviene da Trieste con deviazione unica verso Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: la disponibilità.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Gemini. Radio Gemini.
5: Spot.
6: A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bip Bip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One.
1: Radio Gemini.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 11 e 3 minuti.
0: Spot.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: la disponibilità.
1: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Sulla 4 Brescia-Padova è stato rimosso il veicolo che aveva provocato lunghe code nel veronese. Permangono rallentamenti tra Verona Est e Soave San Bonifacio in direzione Venezia per il traffico accumulato. Nella stessa direzione si verificano per traffico intenso rallentamenti con code tra il Bivio per la A22 e Verona Sud. Traffico rallentato per traffico intenso anche sulla Padova-Venezia tra Spinea ed il Bivio per la A13 verso Padova. Vi informiamo che per permettere attività di manutenzione sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21.30 di stasera alle ore 5.30 di domani giovedì 17 settembre, l'entrata di Mira Oriago in direzione Trieste rimarrà chiusa al traffico con deviazione verso lo svincolo di Mirano Dolo. Nella stessa fascia oraria notturna verrà chiusa per lavori anche l'uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Venezia con deviazione verso Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Spot.
4: Laura, dove vuoi andare a cena?
5: Mamma, dove ci sia anche da divertirsi?
6: La risposta è Carpanedo di Albignase. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra dell'Addolorata. Stand gastronomico dalle 19 con grigliate, primi e specialità di pesce, area drink, gonfiabili e mercatino del libro. Sabato 19, esposizione di auto d'epoca. Sagra dell'Addolorata. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre. Carpanedo di Albignasego.

0: svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi.

0: la disponibilità.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Gemini.

0: dalle 7 alle 10 c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One, the big one.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1978, The Blues

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione? Questo era...

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: È mezzogiorno e due minuti.
2: Spot.
3: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta...
0: Germany. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Brescia-Padova si registrano code tra Sirmione e Brescia Est in direzione Milano a causa di un veicolo fermo, mentre presso il casello di uscita di Peschiera del Garda si verificano incolonnamenti per entrambe le provenienze. Vi informiamo inoltre che stasera, dalle ore 22.30 alle ore 5 di domani mattina, su raccordo Marco Polo per attività di manutenzione da parte di Terna, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra il raccordo e la tangenziale di Mestre in entrambi i sensi di marcia. Chi proviene da raccordo e volesse raggiungere la tangenziale sarà deviato verso l'uscita Casale sul Sile. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico alla Brescia Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
6: A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bip Bip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the

0: giornata. Sei in mood. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
1: Radio Gemini. Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti.

0: torneranno a scottare tra pochissimo. Spot.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

Hot. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego. Ogni sera musica, spettacoli e tanto divertimento. E sabato 19 settembre preparati a vivere una serata speciale con Radio Gemini in Tour. Prenotazioni tavoli al 375 96 29 043. Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini One, this is the big one.
1: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti!

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 13 e un minuto.
0: Spot.
2: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125€ al mese. Anticipo 3.000€. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775€. Importo totale dovuto 20.326€. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153€. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Di nuovo ben trovati dalla nostra redazione. Il traffico procede regolarmente in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Prestare attenzione sulla tangenziale di Mestre, è segnalato un veicolo in panne tra la barriera Venezia-Mestre e Marghera in direzione Trieste. Sul tratto della A23 Palmanova-Tarvisio, gestito da Autostrade per l'Italia, si viaggia a rilento causa lavori tra Carnia e Pontebba in direzione del confine di Stato e si registrano incolonnamenti per traffico intenso presso l'uscita di Ugovizza per chi proviene da Udine. Vi informiamo inoltre che sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 di questa sera alle ore 5 di domani 17 settembre, le uscite della Castellana e della Miranese rimarranno chiuse al traffico per lavori per chi proviene da Trieste con deviazione unica verso Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Spot. A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bip Bip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km.

Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

giorno alle 14 c'è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Gemini. Radio Gemini.
6: Spot.
7: Laura, dove vuoi andare a cena?
8: Mamma, dove ci sia anche da divertirsi?
9: La risposta è Carpanedo di Albignase. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra della Dolorata. Stand gastronomico dalle 19 con grigliate, primi e specialità di pesce, area drink, gonfiabili e mercatino del libro. Sabato 19, esposizione di auto d'epoca. Sagra della Dolorata, dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre. Carpanedo di Albignasego.
10: Gemini One, The Big One.

infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini

gustoso. Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1980, Edoardo Bennato, il rock di Capitan Uncino. Sono

Gli anni 80 ci hanno fatto ballare. Ora si cambia ritmo. Si parte per i favolosi 90. Drama in the club. Dal 1995

0: anni 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2002, Team Deluxe, It Just Won't Do.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Spot.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Gemini.
6: Radio Gemini.
1: Spot.
7: A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bip Bip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 chilometri.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Il traffico procede regolarmente in questi minuti lungo i percorsi del Nord-Est. Prestare attenzione sul tratto della A4 Venezia-Trieste, dove a causa di lavori tra Meolo Roncade ed il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Venezia è chiusa la corsia di sorpasso, mentre sulla carreggiata opposta in direzione Trieste si viaggia con uno scambio di carreggiata. Vi informiamo che per permettere attività di manutenzione sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21:30 di stasera alle ore 5:30 di domani, giovedì 17 settembre, l'entrata di Mira Oriago in direzione Trieste rimarrà chiusa al traffico, con deviazione verso lo svincolo di Mirano Dolo. Nella stessa fascia oraria notturna verrà chiusa per lavori anche l'uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Venezia, con deviazione verso Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini.
3: Signori e signore, buongiorno, vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.

0: yerba del diavolo.
1: I grandi successi anni 90, senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora, ogni giorno su Radio Gemini.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Gemini. Radio Gemini. Spot.
2: Laura, dove vuoi andare a cena?
3: Mamma, dove ci sia anche da divertirsi?
4: La risposta è Carpanedo di Albignase. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra della Dolorata. Stand gastronomico dalle 19 con grigliate, primi e specialità di pesce, area drink, gonfiabili e mercatino del libro. Sabato 19, esposizione di auto d'epoca. Sagra della Dolorata, dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre. Carpanedo di Albignase.
5: Gemini One, The Big One.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One. The Big One. Radio Gemini. The Big One.
1: 90 all'ora. 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

I grandi successi anni 90, senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora, ogni giorno su Radio Gemini.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 15 e 3 minuti. Spot.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buon pomeriggio sulla A4 Venezia-Trieste. Si è verificato un incidente che causa code in direzione Trieste tra l'allacciamento con la tangenziale di Mestre e Meolo Roncade. Lungo quel tratto erano peraltro già presenti code per un cantiere con scambio di carreggiata. In direzione Venezia segnaliamo invece rallentamenti per traffico intenso tra il bivio per la A28 e San Stino di Livenza. Situazione regolare lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est. Segnaliamo infine che a causa di lavori, dalle 21.30 di oggi alle 5.30 di domattina, sulla tangenziale di Mestre lo svincolo di Miro Riago sarà chiuso in entrata in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini.

0: vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Double.
1: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
2: Spot.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

a Udine. Dal 18 al 20 settembre torna la 26esima Maratonina Città di Udine con un ricco programma. Venerdì 18 alle 18.30 salita al castello Bip Bip. Gara al fulmicotone con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19 spazio ai più piccoli. Alle 16 mini run Conad. A seguire la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20 la Maratonina Internazionale Città di Udine con il primo campionato italiano Fiaso dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 16 e un minuto. Spot.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Benvenuti. A seguito di un incidente sulla A4 Venezia-Trieste si registrano code tra la tangenziale di Mestre e Meolo Roncade in direzione Trieste. Sempre verso Trieste segnaliamo anche code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla A4 Venezia-Padova si viaggia invece in colonna verso Milano tra Spinea e il bivio per la A13 Bologna-Padova a causa di un veicolo in panne. Per quanto riguarda i lavori in programma sulla nostra rete, questa notte tra le 22.30 e le 5 saranno chiuse le rampe di collegamento tra il raccordo per l'aeroporto di Venezia e la tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Spot. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego. Ogni sera musica, spettacoli e tanto divertimento. E sabato 19 settembre preparati a vivere una serata speciale con Radio Gemini in Tour. Prenotazioni tavoli al 375 96 29 043. Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre.
0: Gemini One, the big one.

0: da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre, Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
1: You are listening to
2: Radio Gemini.
0: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
3: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, compara prenota fatto.
5: Gemini. Spot. A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bibip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km.

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine. Arrivati anche a mercoledì. Ciao a tutti da Stefano Riva. Si parte con la nostra oretta dedicata ai grandi successi anni 80 e 90 su Radio Gemini. Oggi partiamo con un grande dell'Italo Disco, Denaro e la sua Mad Desire. Subito dopo CB Milton, It's a Loving Thing, e Dennis Edwards, Don't Look Any Further.
2: Gemini Dance Machine.
3: Lo mejor.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Dance Machine.
1: Su Radio Gemini c'è la Dance Machine con Stefano Riva, appuntamento del mercoledì in onda come sempre alle 5 e alle 17. Arriva anche Chase con Obsession, a seguire i Depeche Mode, Just Can't Get Enough, e poi Cleavis e Cole e Deeper Love.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio. De-

0: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
2: Gemini.

0: e con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Gemini Dance Machine, pronti a partire con il blocco numero 3 di oggi. Desireless, Voyage Voyage, poi Coro, Because the Night e Doobie Brothers, Long Train Running.
2: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: La nostra bella musica selezionata e confezionata come ogni giorno su Radio Gemini dal buon Check e Ricky Secchi. Continuiamo, siamo quasi agli sgoccioli anche per oggi. Arriva lei, Corona, con il brano simbolo degli anni 90, The Rhythm of the Night. Poi Duran Duran, The Wild Boys e Culture Beat, Mr. Vain.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine, ultimo blocco di oggi, di questo caldo mercoledì d'estate. Tre sono gli ultimi grandi successi da ascoltare. Let's Groove con gli Earth, Wind & Fire, poi Dance to Trance, Power of American Natives e Eddie Grant, Gimme Hope, Joanna.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: 1988, Gimme Hope Joanna, che ci porta al termine, alla chiusura di questo nostro appuntamento della Gemini Dance Machine. Appuntamento domani, giovedì, sempre qui alla solita ora. Da Stefano Rive è davvero tutto. Ciao ciao!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
0: Spot.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben ritrovati sulla A4 Venezia-Trieste, si viaggia in colonna verso Trieste a causa di lavori tra l'allacciamento con la tangenziale di Mestre e Meolo Roncade. Code in direzione Trieste, ma per traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la A27. A proposito della tangenziale di Mestre, vi anticipiamo che l'entrata di Mira Oriago sarà chiusa per lavori in direzione Trieste dalle 21.30 di oggi alle 5.30 di domattina. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Spot.
8: Laura, dove vuoi andare a cena?
9: Mamma, dove ci sia anche da divertirsi?
10: La risposta è Carpanedo di Albignase. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra dell'Addolorata. Stand gastronomico dalle 19 con grigliate, primi e specialità di pesce, area drink, gonfiabili e mercatino del libro. Sabato 19, esposizione di auto d'epoca. Sagra dell'Addolorata. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre. Carpanedo di Albignasego.

0: DJ di Radio Gemini torneranno a mixare nel prossimo appuntamento. Gemini Flashback. Flashback.
1: Radio Gemini.
2: Signore e signori. Signore e signori. Ben

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Hit Parade Stories.
1: Siamo già a metà di questa settimana, ma vedi come vola il tempo, vedi miei cari come l'estate 2026 sta passando, però noi fino all'ultimo giorno, come già detto, parleremo appunto di questa splendida stagione con curiosità in merito. E allora benvenuti nel nostro Hit Parade Stories, benvenuti da Valentina La Rocca in questi 60 minuti qui a Radio Gemini, dove come sempre ascoltiamo le più belle hit del passato. E oggi attenzione alle notizie cult, spesso e volentieri noi parliamo di record, in questo caso lo faremo con record estivi, quelli che hanno catturato la mia attenzione e magari mi hanno anche strappato un sorriso. Ne parliamo fra pochissimo.
0: Hit Parade Stories.

0: Hit Parade Stories.
1: Voi amate il gelato? Non abbiamo manco parlato di quelli che sono i gusti di questa estate 2026. Magari lo faremo a breve. Intanto, miei cari, diteci al nostro WhatsApp quante palline mettete sul vostro cono gelato quando lo comprate. Quante palline mettete

0: arancia, mamma mia che buono, l'ho scoperto l'estate scorsa in una località di mare. Allora, a proposito del cono gelato, ditemi quante palline appunto voi mettete, perché in questo caso c'è un record e appartiene all'italiano Dimitri Pancera, che è riuscito a bilanciare ben 125 palline di gelato su un unico cono senza farle cadere. Un'impresa, ragazzi, mamma mia, complimenti a questo gelataio che è riuscito ad avere questo Guinness World Record senza far cadere una pallina. Ma poi se le mangiate tutte lui?
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Parade Stories. Hit, hit. Parade, Parade Stories. Stories. La storia delle grandi hit. Spot.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
0: Gemini.
5: Radio Gemini.
0: Spot. A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bip Bip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano FIASO, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 chilometri.

0: storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One. Radio Gemini One, la radio vietate ai minori di 18 anni.
1: Hit Parade Stories.
2: Voi amate fare le grigliate, soprattutto d'estate, perché poi si può bere una bella birra ghiacciata con gli amici.

0: artista, però attenzione perché c'è un record anche in questo senso. Eh sì, è stata ufficializzata la grigliata più lunga della storia e non è assolutamente un record italiano. Mi stupisce questa cosa, quindi ci organizziamo proprio per, visto che noi siamo bravi grigliatori, per fare un record anche noi, magari per superare questo, perché in Uruguay hanno organizzato un barbecue lungo la bellezza di 1,5 km, cucinando oltre 10 tonnellate di carne contemporaneamente.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: di cose belle. E poi magari se avete qualche record vostro o qualche record sentito dire, ditecelo ovviamente al nostro WhatsApp, perché stiamo parlando di questo record ovviamente estivi, come il castello di sabbia più alto del mondo. È infatti stato costruito in Danimarca, era alto la bellezza di 21 metri e 16 centimetri, come un palazzo di 7 piani, tanto per darvi l'idea della lunghezza, della grandezza, e ci sono volute quasi 5.000 tonnellate di sabbia mischiata con un po' d'argilla proprio per non farlo crollare. Complimenti davvero!
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: sarebbe piaciuto proprio esserci, come Guinness Record lo avrei fatto. È tutto dalla Valle, abbiamo così concluso, ma come dicevo, gli argomenti sono tanti, i record sono tanti e quindi vuoi non tornarne prossimamente a parlare? Ma certo che lo faremo, sempre qui a Radio Gemini e sempre qui nel nostro Hit Parade Stories, che vi aspetta domani alle 18. Ciao!
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.
1: Tra poco un nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
3: Sono le 19 e un minuto.

0: Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
2: Gemini Spot.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Benvenuti sulla tangenziale di Mestre, permangono code per traffico intenso verso Trieste tra Terraglia e l'allacciamento con la A27. Sempre verso Trieste segnaliamo code, ma per lavori, sulla A4 Venezia-Trieste tra la tangenziale di Mestre e Meolo Roncade. Per quanto riguarda i lavori in programma questa notte sulla nostra rete, tra le 22.30 e le 5.30 saranno chiuse le rampe di collegamento tra il raccordo per l'aeroporto di Venezia e la tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Radio Gemini.
8: Spot. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego. Ogni sera musica, spettacoli e tanto divertimento. E sabato 19 settembre preparati a vivere una serata speciale con Radio Gemini in Tour. Prenotazioni tavoli al 375 96 29 043. Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre.

0: Radio Gemini One. The Big One. Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi Single.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
0: Gemini, viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buonasera, traffico regolare in questi minuti sulla nostra rete, ma attenzione ad un cantiere con scambio di carreggiata sulla A4 Venezia-Trieste, tra l'allacciamento con la tangenziale di Mestre e Meolo Roncade. Vi informiamo poi che a causa di lavori sulla tangenziale di Mestre, questa notte chiuderanno tra le 21 e le 5 le uscite castellane e miranese per chi proviene da Trieste e tra le 21.30 e le 5.30 l'uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Milano e l'entrata di Miro Riago in direzione Trieste. Inoltre, dalle 22.30 alle 5, dal raccordo Marco Polo, non sarà possibile immettersi sulla tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Spot. A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bibip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km.

0: Parade Story, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
1: Radio Gemini. 70, 70, 80, 80, 90, 90, 2000, 2000. Da questo momento, Power Beat, Power Beat.
2: All time hits.
1: Le grandi hit di tutti i tempi. Ogni sera, dalle 20 alle 22. Solo su Radio Gemini.

0: You are listening to
1: Radio Jamie.
2: Double. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One. The

0: Double, double. Due dischi uno dietro l'altro. Dietro l'altro. Su Gemini One, the big one. Spot.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
0: Gemini.
8: Radio Gemini.
0: Spot.
9: Laura, dove vuoi andare a cena?
10: Mamma, dove ci sia anche da divertirsi?
0: La risposta è Carpanedo di Albignase. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra della Dolorata. Stand gastronomico dalle 19 con grigliate, primi e specialità di pesce, area drink, gonfiabili e mercatino del libro. Sabato 19, esposizione di auto d'epoca. Sagra della Dolorata. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre. Carpanedo di Albignase.
8: You're mine.
0: Gemini One, the big one.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini, the dance station all over the world.
1: Power Beat, le hit di tutti i tempi, solo

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: Spot.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, compara prenota fatto.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati, traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Raccomandiamo prudenza a chi viaggia sulla 4 Venezia-Trieste. Tra Venezia Est e Melo Roncade sono in corso lavori con scambio di carreggiata in direzione Trieste. Vi anticipiamo che a partire dalle 21 e fino alle 5 del mattino sulla tangenziale di Mestre restano chiuse per lavori le uscite della Castellana e della Milanese provenendo da Trieste. Il traffico viene deviato verso lo svincolo di Marghera e dalle 21.30 alle 5.30 chiuse per cantieri notturni anche l'entrata di Mira Oriago in direzione Trieste e l'uscita di Mirano Dolo per le provenienze da Milano. Tutte le informazioni sulla viabilità sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile entrare nel sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus. Radio Gemini One, Radio Gemini One, siamo tornati.
2: 70, 70, 80, 80, 90, 90, 2000, 2000.
3: Da questo momento,
4: Power Beat,
3: Power Beat.
5: All time hits.
3: Le grandi hit di tutti i tempi, ogni sera, dalle 20 alle 22, solo su Radio Gemini.

0: Double. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One. Spot.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
1: Radio Gemini, la tua macchina del tempo in musica.
2: Power Beat, All Time Hits. Ogni sera dalle 20 alle 22 su Radio Gemini.

0: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Gemini.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

Gemini. Gemini One, the big one. Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini. Radio Gemini One, the big one.

0: Germany.
1: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.

Gemini. Gemini One, the big one. Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.